affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde, spiare tra gli scogli.

まだ時計il mio cuore si confonde col maestrale sono bene, sono sabbia e

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Lego pa' là, mettesso lingua che sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa è prego pa' là, mettesso lingua che sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papa è prego pa' là,
1: sa mamma è prego pa' là.

dove si apre al destino, lì dove il mondo scompare.

E quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Viu. Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Thomas, cosa fai per me? La solitudine è un'attitudine. Sei sempre tu. Ma cosa vuoi di più? Questa musica.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

amore scusa, sarà la meteoropatia, hai voglia di un ghiacciolo.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

eravamo rimasti. È una vita che non vedo i miei amici e non bevo più whisky. Tutti i comici mi sembrano tristi. Sono da solo in una stanza di albergo. Mi sento meno interessante di un tempo. Vorrei commuovermi ma il cuore è più freddo.

nessuno. Ma quanto tempo ho buttato, fottuti americani. Io voglio i piedi per terra, la fame, la fretta, mica le astronavi.

Amore, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, questo voglio te.

peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

punto più in alto della volontà, ed è ben altro che bastoni e coltelli non essere visto e non vedere, essere piombo

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: should you start?
1: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

dalla Giamaica King Tubby and the Aggravators. King Tubby Stub Box, cofanetto contenente 7 pollici, pubblicato nel 2010 dall'etichetta britannica Jamaican Recordings. Ascoltiamo a Bat Version.

Francia con l'Obradiant Sound System, Echo Chamber Odyssey, CD e doppio LP pubblicati nel 2002 dall'etichetta francese Gerring FX. Ho scelto Seaboard Coastline.

dall'Inghilterra LV Takeover 12 pollici, pubblicato nel 2007 dall'etichetta londinese Hyperdub. Facciamo girare Globetrotting featuring Errol B.

torniamo in Francia con Molecule in dub V1.0, CD pubblicato nel 2006 dall'etichetta francese Sounds Around. Ascoltiamo Baby Girl featuring Zigzag.

Nah.

Andiamo in Austria con il duo Tosca. Suzuki in Dub, triplo 12 pollici pubblicato nel 2000 dalla austriaca G-Stone Recordings. Facciamo girare Ananas G-Corporation Dub.

Torniamo in Inghilterra con Whoop. Whoop 1194, compact disc pubblicato nel 1994 dall'etichetta americana Instinct Records. Ho scelto Mauled.

andiamo a New York con Love Bug Starsky, The House on the Hill, 12 pollici, pubblicato nel 1986 dall'etichetta inglese Epic.

Torniamo in Inghilterra con Pelding, The Skunk 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Fats Fudge. Facciamo girare One.

Andiamo a Chicago con questo grandissimo successo di Herbie Hancock, datato 1983. Rock It, 7 pollici, pubblicato dalla CBS.

andiamo in Olanda con Cospagon. Plankton Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta olandese Clone. Ascoltiamo Beach.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Electroliners, Loose Caboose, 12 pollici pubblicato nel 1995 dall'americana Peach Recordings. Facciamo girare l'original mix.

Restiamo in America con Gemini, A Moment of Insanity, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta di Detroit Planet E. Facciamo girare Crossing Mars.

torniamo in Inghilterra con SI Futures. Freestyle Disco, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Nova Mute. Facciamo girare la versione remix di Hakan Lidbo.

andiamo in Italia con Nubian Minds. Black Science Extended Play è un 12 pollici pubblicato nel 1999 dall'etichetta italiana Archive. Facciamo girare la versione Restless Soul Loop Time

The Annual, compilation in triplo CD pubblicata nel 2001 dall'etichetta inglese Ministry of Sound. Ho scelto il brano di Versatile dal titolo Live featuring Pete.

0: Andiamo a Chicago con questo brano inedito di DJ Elmo, datato 2010. Il titolo è Yo Shit Fucked Up.
1: Shit's fucked up.

0: Gill Circle Volume 1, Billion.
1: Restiamo a Chicago con quest'altro brano inedito in stile footwork, DJT con Y Orbits, datato 2011.

andiamo a Brescia con il duo Art of Fighters. The Beat Can Change, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Facciamo girare Hardcore

andiamo in Olanda con Dr. Zivago. Gangsta Gangsta, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta spagnola Hard Trax. Facciamo girare Rising Sun.

Restiamo in Olanda con T-Factor, Newcomers Anthem, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dalla Rotterdam Records. Facciamo girare This Is Our Moment.

da Devon Metamatics. Onyx 10 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Clear. Questa è Onyx.

torniamo a Londra con il duo Sybin. Speed Dial, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese MC Recordings. Facciamo girare l'original version.

Segments è un mix CD pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Ascoltiamo un estratto di Segment 6.

sempre dall'Inghilterra, Johnny L. Magnetic, 6-12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese XL Recordings. Facciamo girare Uneasy.

da Avignon Respawn. Viper, un file pubblicato dall'etichetta francese Prototypes Records.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander. Da Dallas, Neocore. Hide è un file pubblicato nel 2025 dalla francese Prototypes Records. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Savior.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Conte. Happiness. Proprio lì, da te. C'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

cosa fai per me? La solitudine è un'attitudine. Sei sempre tu. Ma cosa vuoi di più? Questa musica. Sì.

Thomas. Niente repliche. Sacchi e plastica. E tu dimentica che sono solo quando sono con te.

0: Showgazer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Uè, voglio, questa è Radio Start, Sounds Like Freedom, no le mattità.

ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Ciao a tutti, e come ogni martedì alle ore 22.45 inizia Underground, naturalmente su Radio Start, con questo programma che cerca appunto di collegare la musica del passato con quella dei nostri giorni. E oggi, insomma, di collegamenti ne vedremo e ascolteremo parecchi. E come al solito ricordo inizialmente che c'è la replica del giovedì mattina di Underground, e tra l'altro c'è la versione anche podcast di Underground, che è disponibile sul sito della web radio radiostart.it, e ovviamente per qualunque notizia c'è la pagina di Facebook di Radio Start. Sono usciti dei gruppi interessanti, dicevo, durante la settimana, gruppi con cui si possono fare anche dei collegamenti con band del passato. Un gruppo interessante viene da Brighton, il gruppo si chiama Opus Kink, è un gruppo che in parte ricorda un po' le atmosfere jazz new wave degli anni 90 e anche della metà degli anni 80. Hanno inciso questo gran bel disco, a me è piaciuto parecchio, che si chiama The Sweet Goodbye, e tra l'altro questo è un disco che secondo me appunto ha molti collegamenti con il passato, e anche una parte, definiamo così, anche abbastanza danzereccia, nel senso però più new wave del termine. Il primo brano, che tra l'altro è un hit che sta andando molto forte in Inghilterra, Come On Over, Do You Me Wrong, è il pezzo degli Opus Kink.

Come avete ascoltato, dei suoni abbastanza coinvolgenti, belli, ritmati, che si legano bene, insomma, alla situazione notturna della puntata attuale. Il gruppo è guidato da August Rogers e, come ho detto prima, proviene proprio dalla scena di Brighton, una scena che sta riprendendo piede e sta riportando un po' quei suoni che sono un po' tipici della New Wave degli anni 80 e i primi anni 90. Molti sono i pezzi diciamo interessanti di questo lavoro che, ripeto, si chiama The Sweet Goodbye. È uscito poco tempo fa, i testi sono sempre abbastanza diciamo, notturni, anche abbastanza tristi. Qua e là ci sono dei riferimenti, per esempio, anche alla figura di Nick Cave, anche se poi a livello di suono invece siamo molto molto distanti. Altro pezzo degli Opus King, Crucify.

0: E in questo lavoro ho visto molti riferimenti a gruppi, come dicevo prima, della fine degli anni 80, dei primi anni 90, in particolar modo con la diciamo, prima fase dei Talk DBA, che univano anche loro suoni che provenivano dal jazz funky più ritmato a atmosfere abbastanza dark, con una voce diciamo anche abbastanza buia, però caratteristica che era quella appunto di Eddie Newton, e un suono, quello dei Clock TVA, che ha fatto scuola, penso anche per molti gruppi a venire, anche se poi i Clock TVA hanno cambiato da Buried Dreams in poi proprio il modo di suonare, buttandosi sull'elettronica più sperimentale, mentre prima erano legati proprio a suoni che provenivano dal jazz, dalla new wave e anche dal funky, quindi un modo di suonare abbastanza diverso che ha ispirato tantissimi gruppi, per esempio anche gli stessi Opus Kink. E io vi faccio ascoltare un altro brano, cioè un brano veramente che secondo me è un vero e proprio cavallo di battaglia dei Clock DBA, almeno per come concepivano la musica in quegli anni del periodo di Advance, quindi di molti anni fa, Resistance.
1: Still, the spirit of resistance could not be crushed.

Certamente suoni caratteristici, però anche ballabili, quello dei Clock DBA, suoni che però diciamo, furono proprio interrotti dalla fase successiva, da Buried Dreams in poi. Questo modo di suonare, questo modo di concepire jazz e new wave insieme, è scomparso del tutto. Dopodiché i Clock DBA sono diventati una band elettronica sperimentale, hanno continuato a sorprendere e soprattutto Eddie Newton ha continuato a scrivere testi truculenti, anche abbastanza bui, ispirandosi tra l'altro molte volte a fatti veramente accaduti, e quindi più o meno quello è stato forse l'unico punto proprio di riferimento con il passato, però il suono è completamente cambiato. In Advantage, che è un disco secondo me bellissimo, come tra l'altro era anche First, c'è una parte più buia, più diciamo strana, proprio di Eddie Newton, e c'è un brano veramente bellissimo che si chiama Dark Encounter, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Loro sono i Clock DBA.

E continuiamo con delle ristampe che sono uscite e che riguardano un grande artista che si chiama appunto Glenn Branca e diciamo, personaggio che tra l'altro ha ispirato tantissimi chitarristi come per esempio Thurston Moore degli stessi Sonic Youth, peraltro ha influenzato anche Lee Ranaldo. E un suono sempre legato moltissimo ovviamente alle chitarre. E una caratteristica di Glenn Branca era quella di costruire, quella, possiamo dire, di costruire delle vere e proprie sinfonie con delle chitarre che sono accordate in maniera diciamo diversa rispetto all'originale, per provocare appunto ritmiche e rumori veramente inauditi. È un suono che tra l'altro ha alla base tantissimi studi che venivano portati avanti da Glenn Branca, quindi non è una idea così campata per aria, ma il fatto di creare queste sinfonie lo ha reso celebre nel mondo, tra l'altro. Sinfonie che molte volte venivano appunto evidenziate con i numeri e ultimamente c'è stata una ristampa della Sinfonia numero 4 live a Zurigo nel 1983, quindi una ristampa di un nastro vecchissimo e io ho trovato, cioè, mi farò ascoltare due brani della sua, diciamo, storia e il primo brano che vi faccio ascoltare è la Sinfonia numero 10, quindi Sinfonia numero 10 di Glenn Branca.

i dischi di Glenn Branca in realtà sono delle vere e proprie opere d'arte, diciamolo così, legate al minimalismo. Questo tipo di apprezzamento non è che lo fa il sottoscritto, ma lo fa Steve Albini quando appunto parlava dello stesso Glenn Branca. È un rock sicuramente sperimentale, al tempo stesso anche abbastanza contemporaneo, e esclusivamente legato al suono della chitarra elettrica. Però il suono qui viene concepito non solo come il suono che esce proprio dalle corde, ma anche un suono che ha a che fare con il rumore. D'altronde, insomma, se Glenn Branca è stato uno dei personaggi più amati da coloro che amano in un certo senso il sound anche abbastanza estremo, come per esempio Blixa di Sturzende e Baden, e come ho detto prima, anche moltissimi artisti della nostra generazione, tanto per dirne uno, quindi come ho detto prima, Steve Albini, ma ce ne sono tantissimi, per esempio anche Panasonic, che erano un gruppo esclusivamente di musica elettronica sperimentale, amava la figura di appunto Glenn Branca. E tra l'altro Glenn Branca molte volte viene inquadrato nel fenomeno della musica minimale, a volte invece nel fenomeno della musica no wave. Però, insomma, secondo me è il classico esempio di rock sperimentale, tra l'altro molto attuale nei nostri giorni. E ogni tanto escono queste ristampe che sono in realtà dei lavori del passato, perché sono lavori che appartengono bene o male intorno alla metà degli anni 80, e tra l'altro sono lavori che vanno soprattutto a ruba fra i collezionisti, perché a volte escono esclusivamente in vinile. E questo è l'esempio, per esempio, di Symphony Number 4, o numero 4, come lo volete chiamare. E allora ci andiamo ad ascoltare invece un altro brano, sempre di Glenn Branca, White Field. Questo pezzo ha anche una storia, insomma, alle spalle di moltissimi anni fa, e sicuramente è un ottimo pezzo, forse uno, non lo so se è proprio la definizione giusta, però uno dei più morbidi scritti dallo stesso Glenn Branca, Light Field.

E adesso torniamo a un'altra novità uscita pochissimo tempo fa. Sto parlando dei Tara Clark King Trio. Questa è una band che viene inquadrata nell'ambito del, diciamo così, jazz rock sperimentale, anche abbastanza post-rock, però in realtà loro spaziano tantissimo nell'ambito proprio dei generi musicali. Secondo me in certe cose ricordano un po' i Bark Psychosis, ma mi potrei sbagliare, però insomma la mia impressione è stata questa. Hanno nel DNA secondo me anche una valenza diciamo legata a musica un po' trip hop, però è un gruppo effettivamente diverso che è uscito con questo lavoro di qualche settimana fa che si chiama Somewhere Good, scusate, e io vi faccio ascoltare il primo pezzo che effettivamente è molto diciamo strano, che si chiama Exquisite Corpse, un brano che un po' diciamo dà delle guide su che tipo di sound propone la band, cioè Tara Clark King Trio. Quindi ci andiamo a ascoltare questa nuova band che tra l'altro proviene dalla scena di Bristol. C'è insomma una rinascita proprio come abbiamo visto prima di gruppi inglesi che vanno molto al di là del classico mainstream o pop rock, meno male perché insomma è un buon segno.

Questo disco potrebbe interessare a chi cerca qualcosa nell'ambito del post-rock, ma anche nella musica dub. E Tara Clerking ha questa caratteristica, questa voce veramente strana, che è anche tra l'altro molto bella, che esce fuori soprattutto nel brano che dà il titolo allo stesso lavoro, Somewhere Good, che tra l'altro ha avuto delle recensioni molto positive anche da diverse riviste straniere. Quello che colpisce soprattutto di questo tipo di lavoro è un sound abbastanza insomma, notturno, legato in certe parti anche al dub, ma anche un modo di arrangiare i pezzi che si ricollega per esempio in alcune cose anche ai brani più lenti, per esempio dei Clock di VA. Quindi effettivamente è qualcosa di interessante, è qualcosa che segnala una certa rinascita, se vogliamo, del rock inglese, più legato alla sperimentazione, all'innovazione, rispetto appunto a suoni, come ho detto prima, molto più radiofonici. Questo disco, che ha il nome appunto di Somewhere Good, viene proprio portato avanti dallo stesso brano che è uscito come singolo tempo fa. Andiamo ad ascoltare i Tara Clerking Trio.

E siamo arrivati all'ultimo brano di questa serata. Ho scelto una autoproduzione proprio di pochissimo tempo fa, che è quella di Ski Mask. Sono delle registrazioni fatte in maniera molto, definiamole così, sperimentale. È un lavoro autoprodotto, si lo trovate su Bandcamp. Ed è un disco, insomma, un po' strano, che in realtà è musica sperimentale, con delle belle atmosfere che a me, per esempio, ricordano tantissimo quelle dei Movietone, gruppi un po' che fanno del rumore la parte più importante, la parte più diciamo basilare diciamo di un pezzo, dove la ritmica, per esempio, è molto frammentata, dove ci sono degli accordi definiamoli così larghi, nel senso che si ripetono, ci sono delle percussioni che ogni tanto tornano, quindi è un suono, non so come definirlo, granulare. A me è piaciuto parecchio, è una cosa abbastanza nuova, per cui magari, tra l'altro ci sono anche delle recensioni in giro, ne ho vista una di Onda Rock. Ski Mask è l'autore e il brano si chiama semplicemente F.

E con questo brano che proviene da questa produzione che si chiama Ski Mask, prima non l'ho detto, in realtà l'autore proprio sarebbe Brian Muller e tra l'altro è un autore appunto di musica, definiamola così, sperimentale, e che in un certo senso è anche legato un po' all'IDM come genere. Con questo pezzo, dicevo, chiudo la puntata di oggi di Underground, dove ho fatto ascoltare dei gruppi della nuova diciamo scena, come per esempio gli Opus Kink, Tara Clark Trio, ma anche gruppi o personaggi che hanno molti anni alle spalle, che sono stati insomma la base di ricerche come gli stessi Clock DVA, ma anche per esempio Glenn Branca. Spero che il tutto vi sia piaciuto, se vi è piaciuto martedì prossimo ci sarà una nuova puntata di Underground alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start. Vi ricordo la versione podcast che è presente sul sito della web radio radiostart.it e vi ricordo anche che tutti gli annunci che riguardano le puntate di Underground girano sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45 per un'altra puntata di Underground. Ciao a tutti!

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: Start.